Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

0: Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.
1: Scoprire su di noi non ha più semplice, non ha la cenere, quello che vuoi, non raccontarlo mai. Sei bianca libertà, cade una maschera.

Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 stanotte per lavori di pavimentazione, da mezzanotte fino alle 4 sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. A Firenze per lavori di ripristino di un tombino dissestato sul ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone, chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 stanotte per lavori di pavimentazione, da mezzanotte fino alle 4 sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. A Firenze per lavori di ripristino di un tombino dissestato sul ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone, chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Fantastico. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Massoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. Tennis: Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli Internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per la pioggia, all'azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. E alle 17 la finale contro il norvegese Rud. Prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Calcio: i match che riguardano la corsa Champions aprono oggi alle 12 la penultima giornata di Serie A. Tra le partite spicca il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio.
3: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10 intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30 pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
0: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 stanotte per lavori di pavimentazione, da mezzanotte fino alle 4 sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. A Firenze per lavori di ripristino di un tombino dissestato sul ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone, chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Suoni, culture, società. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti, restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub-italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub-esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionali d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 stanotte per lavori di pavimentazione, da mezzanotte fino alle 4 sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. A Firenze per lavori di ripristino di un tombino dissestato sul ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone, chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Moca con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, dipende a che ora ci ascoltate. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, puntata numero 26, sedicesima stagione di Radio Moca. Stiamo arrivando in fondo anche a questa stagione, Bagnoli.
2: Ma non vi rilassate, perché anche quando eventualmente andremo in vacanza sarete sempre torturati da...
1: Il taccuino del dottor Watson Serial. E oggi ben due puntate, perché bisogna recuperare una puntata che non è andata in onda per problemi tecnici. Quindi iniziamo con la puntata numero 18, ovvero il pendolo senza il pozzo. Di cosa si parla, Bagnoli?
2: Ah, qui si parla di una scoperta fondamentale. Watson e Holmes, e anche chiaramente la poliziotta Billy, hanno scoperto che se uno gira la testa, il mondo gira intorno a loro, ma la fisica continua a funzionare.

Il taccuino del dottor Watson, serial. Puntata numero 18, il pendolo senza il pozzo. Condividiamo con Watson e Billy la sorpresa che, se si vuole, è l'universo a girare intorno a noi quando ruotiamo la testa.

0: Ma cosa stai guardando, Billy? Al chiar di luna di Beethoven?
1: Mi immaginavo di essere un insetto sopra il disco. Vedrai il mondo girare intorno a me.
0: È quello che vediamo continuamente dalla Terra, solo che il cosmo gira lentamente.
1: Abbiamo detto che la fisica in due sistemi di riferimento in moto rettilineo uniforme l'uno rispetto all'altro è la stessa. Ma può essere la stessa in un sistema di riferimento in rotazione?
0: Secondo me no. Anche se matematicamente si introducono delle forze apparenti, come per esempio la forza centrifuga, in modo da poter usare le solite relazioni. Ma sentiamo Holmes. Pronto, Holmes? Siamo d'accordo che non c'è un sistema di riferimento privilegiato per le traslazioni, anche se la velocità della luce è la stessa per tutti i sistemi. Ma le rotazioni sono diverse.
2: E perché?
0: Riprendiamo la sua domanda. Se usiamo la Terra come sistema di riferimento, allora sono le stelle a girare intorno a noi, mentre normalmente pensiamo che sia la Terra che gira in un universo più o meno statico. Ma il sistema geocentrico è proprio quello contro cui si è scagliato Galileo.
2: Galileo era un grande scienziato, ma era il primo e doveva condurre una battaglia ideologica contro le concezioni aristoteliche.
0: Ma se le stelle rotassero intorno alla Terra, ci sarebbe bisogno di una forza che compensasse la forza centrifuga. E poi lo stesso Newton ha osservato che quando facciamo ruotare un secchio pieno d'acqua, la superficie di questa assume una forma parabolica. Non mi dirà che se faccio ruotare l'universo tenendo il secchio fermo, l'acqua si incurverebbe lo stesso.
2: Non lo dico io, lo ha detto Mach, e il professore era d'accordo. Mach non si è azzardato a far ruotare tutto l'universo, ma solo a domandarsi cosa sarebbe successo se si fosse tenuta l'acqua ferma e fatto ruotare un secchio, con le pareti spesse e diverse leghe. Ovvero che il concetto di spazio e di tempo non è qualcosa di esterno o assoluto, ma è dato dalla presenza di masse.
0: Recentemente, nel 1918, due fisici austriaci, Josef Lense e Hans Thiering, hanno derivato, partendo dalle equazioni del professore, che un corpo massiccio rotante trascina con sé lo spazio-tempo. Quindi, mettendo in rotazione le masse vicine e trascinando con sé anche la luce. Chissà, forse nel futuro potremmo mettere dei satelliti in rotazione intorno alla Terra e misurare direttamente questo effetto.
1: Ma questo non si applica alle stelle rotanti intorno alla Terra. Non è certo la gravità che le tiene legate, anche perché la gravità è una forza diretta verso un centro, una forza centrale, mentre per tenere in rotazione dei corpi abbiamo bisogno di vincere la forza centrifuga che è diretta radialmente rispetto all'asse di rotazione.
2: Devo dire, cara Billy, che lei è ottimista. Non solo bisogna vincere la forza centrifuga, ma anche tenere le stelle alla stessa distanza nel moto rotatorio. Se si limitasse ad avere forza nulla, avrebbe un moto rettilineo uniforme, tra cui c'è il caso della stazionarietà.
1: Non ci avevo pensato. Certo, se sono ferme nel sistema rotante devo solo bilanciare la forza centrifuga. È il problema del lanciatore di peso. Ma se voglio che un oggetto ruoti intorno a me, nel mio sistema di riferimento che è a sua volta in rotazione, devo aumentare la forza. Ovvero, supponiamo, come dice lei, che prima o poi saremo in grado di lanciare dei satelliti in orbita intorno alla Terra. Se vogliamo che un satellite stia fermo rispetto ad un punto sopra l'equatore, questo deve stare ad una distanza tale che la forza centrifuga sia uguale alla forza di gravità. Facendo due conti, abbiamo che dovrebbe stare ad una distanza di 36.000 km dalla superficie, usando il sistema metrico internazionale. Dubito che riusciremo mai ad avere tali satelliti che potremmo definire geostazionari. Però, un satellite che stia più vicino alla Terra rispetto a quelli geostazionari dovrebbe muoversi più velocemente, ovvero ruotare nel sistema di riferimento terrestre, perché la forza di gravità a quelle quote è maggiore e quindi ha bisogno di compensare più forza centrifuga. Ma le stelle sono molto più lontane, e appaiono ruotare intorno alla Terra con la stessa velocità angolare con cui la Terra ruota, solo nel senso opposto. Ogni stella non solo ha bisogno di compensare la forza centrifuga che sentirebbe se restasse ferma, ma di essere soggetta ad una forza che la tenga nella sua orbita apparente. Abbiamo quindi bisogno di una forza che sia addirittura il doppio della forza centrifuga statica. Ma come si fa?
2: Cominciamo a studiare per bene i sistemi in rotazione, come il vostro giradischi che sento sullo sfondo. Questi grammofoni moderni sono una splendida invenzione.
1: È quello che dice nell'Avventura del Diamante Giallo. Solo che in quel caso la musica serviva a distrarre quel mezzo italiano del conte Silvius e del suo aiutante Sam Merton, che pensavano che fosse lei a suonare.
2: Bei tempi, direi. Ma torniamo a noi. Non c'è solo la forza centrifuga. Conoscete il pendolo di Foucault?
0: Certo, il famoso esperimento del 1851 che ha dimostrato direttamente la rotazione della Terra. Foucault sospese un pendolo nel Pantheon a Parigi e lo fece oscillare. Il pendolo era libero di ruotare, non veniva trascinato dalla rotazione della Terra e quindi il suo piano di oscillazione rimaneva fermo. Dato che però la Terra ruota, gli osservatori videro che, pian piano, le oscillazioni cambiavano direzione e il peso tracciava una rosetta nel suo moto.
2: Ma se vogliamo descrivere il moto nel sistema di riferimento terrestre, che dobbiamo fare?
0: Ah, ho capito, sono i calcoli che Gustave Coriolis ha fatto nel 1835. Bisogna introdurre, oltre alla forza centrifuga, un'ulteriore forza, che appare solo quando un oggetto si muove in un sistema di riferimento ruotante.
2: E quanto vale?
0: Ah, devo fare un bello sforzo per ricordarmelo, è complicato. Per prima cosa è diretta nella direzione perpendicolare sia all'asse di rotazione che alla velocità dell'oggetto ed è proporzionale al doppio del prodotto di queste due quantità.
1: Il doppio! Ecco quello che ci serve! La forza di Coriolis è ciò che tiene le stelle in rotazione intorno alla Terra. Metà forza di Coriolis serve a neutralizzare la forza centrifuga e l'altra metà per tenere le stelle alla stessa distanza mentre ruotano. È pazzesco! E pensare che succede anche quando giro la testa.
2: Brava, Billy! Quindi avrete capito cosa succede se sparo un proiettile da quel giradischi che è la Terra. Supponiamo che lo spari in senso verticale. Cosa fa la rotazione terrestre?
0: Ah, ho capito! Gli ingenui direbbero che, visto che la Terra ruota, il proiettile dovrebbe rimanere indietro e cadere a molte miglia verso ovest, mentre ovviamente ricade esattamente nel punto di partenza, così come i gravi lasciati cadere da Galileo dalla Torre di Pisa devono cadere esattamente nel punto marcato dal filo a piombo sotto di loro.
1: Ma se c'è la forza di Coriolis?
2: Avanti, caro Watson.
0: Dunque, supponiamo per semplicità che la Torre di Pisa e il nostro sparo siano all'equatore. La cima della Torre di Pisa è più lontana dal centro della Terra, quindi il grave che è stato fatto cadere ha una velocità tangenziale leggermente più grande della base e quindi dovrebbe cadere un po' più ad est.
2: Molto bene, anche se questo è solo metà dell'effetto di Coriolis. Abbiamo anche che la velocità del grave, a causa della rotazione del sistema di riferimento, non è più in direzione del centro della Terra. E questo dà il fattore 2 di Coriolis. E per il proiettile?
1: Mentre sale, devia verso ovest, per lo stesso motivo.
0: Ma quindi hanno ragione gli ingenui?
1: No, perché nella discesa devia verso est, come i gravi di Galileo.
0: E quindi ritorna al punto di partenza, come dicevo io.
1: Non so. Signor Holmes, c'è un motivo per cui i effetti debbano compensarsi esattamente?
2: No. Se pensiamo ad una sezione della Terra all'equatore, il moto del nostro proiettile è analogo al moto del pendolo di Foucault. Cioè farà una rosetta, anche se le condizioni di partenza sono un po' diverse. Mi aspetto che atterri un poco ad ovest del punto di partenza, ma molto, molto più vicino di quanto prevederebbero i calcoli ingenui. Ovviamente in assenza di aria.
0: Mi gira la testa. O forse è l'universo che gira e la mia testa è ferma?
2: La relatività non si spinge fino a tanto. In questo caso penso che il giramento sia senz'altro interno alla sua testa. Ma non è finita qui. Con un po' di sforzo potrete derivare, usando il principio di equivalenza tra accelerazioni e gravità, le conseguenze della gravità sul tempo e lo spazio. Pensateci!
3: Avete ascoltato Il taccuino del Dottor Watson Serial, un podcast di Franco Bagnoli ed Enrico Solito, liberamente tratto dall'omonimo libro di Franco Bagnoli. La voce del narratore è di
4: Enrico Solito.
3: Gli attori sono, in ordine di apparizione,
5: Alessandro Bonacasa,
3: il professore,
5: Diletta Lombardi.
3: La fisica.
6: Stefano Giugni.
3: Ispettore McKinnon.
7: Giuliana Di Bari.
3: Billy.
8: Andrea Fantini.
3: Dottor Watson e Moriarty.
9: Gabriele Lunghi.
3: Sherlock Holmes. Sceneggiatura e regia di Franco Bagnoli. Montaggio di Giovanna Facini e Franco Bagnoli. Sigla di Duo in Corde, ovvero Alessio Grossini e Livia Bausi. Una collaborazione tra Associazione Caffè Scienza Radio Moca e Nova Radio, con il supporto del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze. Musiche da Liber Liber e altre fonti libere.
10: Mandiamo subito anche la seconda puntata di questa puntata, il secondo episodio di questa puntata, ovvero la puntata numero 19, dal titolo L'equivalenza.
3: In questa puntata si va oltre, diciamo, le scoperte della relatività ristretta, si passa alla relatività generale, ovvero che ragionando mentre uno è sopra una giostra può arrivare a concepire l'idea di un buco nero.

Il taccuino del dottor Watson, serial. Puntata numero 19. L'equivalenza. Billy e Watson fanno un giro sulla giostra.

0: Ormai quando metto su un disco mi sembra di studiare.
1: Holmes ci ha detto che, usando il principio di equivalenza e quello che sappiamo sulla teoria della relatività ristretta, possiamo derivare l'effetto della gravità sul tempo e sullo spazio. Ma mi sembra tutto molto oscuro.
0: Proviamo intanto a ripassare la questione. Il principio di equivalenza dice che la massa inerziale, ovvero quanto è difficile accelerare o frenare un corpo, è uguale alla massa gravitazionale, ovvero quanto un corpo è attratto da un altro. Come conseguenza non è possibile distinguere, in un esperimento locale, l'effetto della gravità da quello dovuto al fatto che il sistema di riferimento sia accelerato.
1: Perché dici esperimento locale?
0: Perché se fossi su un razzo e volessi capire se il razzo è fermo sulla superficie di un pianeta, oppure se sta accelerando nello spazio, non posso scoprirlo misurando l'accelerazione o guardando la deflessione della luce, ma potrei guardare la direzione della forza in punti distanti e scoprire che mentre su un pianeta la forza è diretta verso il centro del pianeta stesso, in un razzo accelerato la forza d'inerzia è sempre parallela.
1: Ah, capito. E poi la teoria della relatività ristretta.
0: Che dice che la velocità della luce è invariante rispetto al sistema di riferimento, il che porta come conseguenze che il tempo misurato in un sistema di riferimento in moto sembra rallentare rispetto ad un sistema di riferimento fermo, che le lunghezze misurate nella direzione del moto diminuiscono e che eventi che accadono ad una certa distanza e che sono contemporanei in un sistema di riferimento non lo sono in un altro in movimento.
1: E che cosa possiamo derivare da ciò?
0: Una cosa l'abbiamo già fatta. Che la gravità devia la luce. Ora che ci penso, se la gravità è abbastanza intensa, potrebbe curvare la luce talmente tanto che questa non potrebbe scappare via. Avremmo una stella invisibile.
1: Ricordo di aver letto che già nel 1783 lo scienziato inglese John Michell aveva proposto questo calcolo partendo dal fatto che la deviazione è la stessa per tutti i corpi, indipendentemente dalla loro massa. Sempre perché la massa gravitazionale è uguale a quella inerziale. Quindi se, come sosteneva Newton, la luce è fatta da corpuscoli, anche questi dovrebbero deviare. E poi, pochi mesi dopo che il professore aveva formulato la sua teoria della relatività generale, nel 1915, Karl Schwarzschild aveva trovato una soluzione che prevedeva l'intrappolamento della luce. E tutto questo mentre serviva come volontario sul fronte orientale russo come tenente di artiglieria. Purtroppo, dopo poco, contrasse una malattia autoimmune della pelle e morì.
0: E se la chiamassimo buco nero?
1: Che nome orribile! Non attecchirà mai. Non so cos'altro derivare. Chiamiamo Holmes.

0: Holmes, non sappiamo cos'altro derivare dal principio di equivalenza e dalla teoria della relatività ristretta, oltre a quello che Billy vuole chiamare buco nero, ovvero la singolarità di Schwarzschild.
1: Eppure non è difficile. Immaginate di stare su una giostra. Se non sedete esattamente sul centro della giostra, viaggerete ad una certa velocità nel sistema di riferimento fisso e sentirete una forza centrifuga nel sistema di riferimento ruotante.
2: Certo, possiamo usare il principio di equivalenza. Il sistema di riferimento ruotante è accelerato e le accelerazioni sono analoghe alle forze gravitazionali.
0: Ma la forza di gravità va verso il centro, mentre quella centrifuga va verso l'esterno.
2: Si ricordi che il principio di equivalenza è locale. Se lei fosse chiuso in una piccola cabina, non saprebbe da che parte è il centro, sentirebbe solo una forza. Beh,
0: E quindi?
2: abbiamo che rispetto ad un osservatore lontano, il tempo in un campo gravitazionale rallenta.
1: Proprio così. Il fatto che gli orologi in un campo gravitazionale clicchino più lentamente vuol dire che la luce, che viaggia sempre alla stessa velocità, sembra che avanzi più lentamente. Perché la distanza percorsa nell'unità di tempo, quando viene vista da un osservatore esterno, è più piccola. Supponiamo di sparare un fascio di luce abbastanza largo accanto a un pianeta. Prendiamo in considerazione due fotoni, uno all'estremità del fascio di luce più lontano e l'altro quello più vicino. Dato che il fotone più interno procede più lentamente, visto dall'esterno, abbiamo che il fascio di luce deve curvare, ovvero venire attratto dal pianeta. E questa attrazione è la stessa per tutti i corpi, ovvero è la gravità.
0: La gravità deriva dal rallentamento del tempo?
1: In prima approssimazione, sì. È quello a cui è arrivato il professore, cercando di capire come può la luce curvare, come se andasse più piano, tanto maggiore è la gravità, pur andando sempre alla stessa velocità per un osservatore locale.
0: Un momento. Se l'effetto delle accelerazioni come quella centrifuga è equivalente all'effetto della velocità, allora anche le lunghezze nella direzione perpendicolare all'accelerazione devono contrarsi. Ma ciò è assurdo! La circonferenza non sarebbe più uguale a due volte il raggio per pi greco, dato che il raggio, essendo diretto come la forza, non si accorcia.
1: Ma il metro con cui si misura la circonferenza, sì. Per cui la circonferenza appare più lunga di quanto è per un osservatore distante. E usando la sua formula, vuol dire che il raggio si è dilatato. Vediamo se si può ottenere in un'altra maniera. Pensate di fare un buco attraverso la Terra e di spararci un fotone. Che succederebbe?
2: Dunque, il fotone viaggia ad una velocità costante, che usando un sistema di unità di misura opportuno può essere definita uguale ad 1. Dato che, vista da un osservatore lontano, ci mette più tempo di quanto ci metterebbe a fare lo stesso percorso se non ci fosse la Terra, ma la velocità misurata è sempre 1, vuol dire che la gravità allunga le distanze nella direzione della forza.
0: Per questo si rappresenta l'effetto della gravità come un'incurvatura dello spazio, come quando si mette un peso su una maglia tesa?
1: Esatto. In realtà la gravità non è altro che questa dilatazione dello spazio e accorciamento del tempo. Si può vedere l'effetto su un raggio di luce, che viaggia sempre dritto a velocità 1, costruendo una dilatazione fittizia. Prenda dei fogli di carta, una forbice e un rotolo di scotch.
0: Fatto.
1: Adesso tagli un cerchio di carta e ne levi uno spicchio. Come se fosse una pizza senza una piccola porzione.
0: Fatto.
1: Vedrà che se unisce i bordi dello spicchio e li fissa con un pezzettino di scotch, viene fuori un cono. In realtà può anche non togliere lo spicchio, basta fare un taglio e far sovrammettere i due lembi.
0: Che ci devo fare con il cono?
1: Lo fissi provvisoriamente su un foglio di carta. Adesso inizi a tracciare una linea, che sarà il percorso del nostro fotone, che intersechi il cono senza passare per il suo vertice. Si fermi dopo aver tracciato l'inizio del prolungamento della linea sul cono. È meglio se la linea passa dalla parte opposta, a dove c'è il taglio sul cono.
0: Fatto, ho tracciato mezzo pollice di linea sul cono.
1: Adesso marchi la posizione del cono sul foglio e lo stacchi.
0: Fatto.
1: Poi lo svolga e prolunghi la retta fino al bordo opposto del cono. La luce localmente viaggia sempre in linea retta, a velocità 1.
0: Fatto, ho tracciato una corda del cerchio.
1: Molto bene. Adesso ricostruisca il cono e lo rimetta nella stessa posizione di prima sul foglio, facendo attenzione che l'inizio della corda ritorni in continuità con la linea sul foglio.
0: Adesso che è tornato ad essere un cono, la corda non è più dritta, sembra un pezzo di iperbole vista dall'alto.
2: Certo, l'iperbole è proprio una curva che si ottiene tagliando un cono con un piano.
1: Adesso prenda la parte estrema della corda e la prolunghi sul foglio, sempre cercando di mantenerla più dritta possibile, almeno localmente.
0: Viene fuori da una direzione diversa da quella incidente.
1: Come vede, abbiamo ottenuto la curvatura dei raggi luminosi da parte della gravità usando solo la dilatazione dello spazio. Per lo stesso motivo, l'orbita di un pianeta, se è abbastanza eccentrica, precede.
2: Come succede per Mercurio?
1: Esatto, questa è stata una delle prime prove della relatività generale. Penso che abbiamo fatto abbastanza deduzioni da giradischi e proiettili. Passiamo al prossimo, ovvero all'indizio dell'acqua e della spinta. Si ripassi Archimede.
3: Avete ascoltato Il taccuino del Dottor Watson Serial, un podcast di Franco Bagnoli ed Enrico Solito, liberamente tratto dall'omonimo libro di Franco Bagnoli. La voce del narratore è di
4: Enrico Solito.
3: Gli attori sono, in ordine di apparizione,
4: Alessandro Bonacasa,
3: il professore
5: Diletta Lombardi,
3: la fisica
6: Stefano Giugni,
3: ispettore McKinnon
7: Giuliana Di Bari,
3: Billy
8: Andrea Fantini,
3: dottor Watson e Moriarty
9: Gabriele Lunghi,
3: Sherlock Holmes. Sceneggiatura e regia di Franco Bagnoli, montaggio di Giovanna Pacini e Franco Bagnoli, sigla di Duo in Corde, ovvero Alessio Grossini e Livia Bausi. Una collaborazione tra Associazione Caffè Scienza Radio Moca e Nova Radio, con il supporto del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze. Musiche da Liber Liber e altre fonti libere.
10: Ma prima di chiudere possiamo mettere una pillola.
3: Sì, abbiamo la seconda pillola di Marco Talluri, sempre legata ai temi della sostenibilità, e ci fa piacere farvela sentire. Ecco qui.
10: Bene, non ci resta a questo punto che salutare, dando appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando, info@caffescienza.it.
11: Ambiente non solo a Radio Moca. Informazione su ambiente, clima, mobilità, energia e salute. Parliamo oggi della Carta della Partecipazione Pubblica, un documento promosso da AIP2 Italia che oggi rappresenta uno dei riferimenti più solidi per migliorare la qualità delle decisioni pubbliche. In un tempo segnato da crisi ambientali, trasformazioni urbane rapide e distanza crescente tra istituzioni e cittadini, la partecipazione diventa una questione centrale. E la Carta lo dice con chiarezza: la partecipazione non è una concessione, è un diritto. Un diritto che riguarda tutte le decisioni che incidono su ambiente, territorio, salute, infrastrutture e qualità della vita. Questo significa una cosa molto semplice. I cittadini devono poter contribuire davvero, non essere informati dopo, non essere coinvolti quando tutto è già deciso, ma partecipare dall'inizio. La Carta definisce anche come deve funzionare una partecipazione efficace. Servono informazioni chiare, linguaggi comprensibili, dati accessibili. Perché senza informazioni la partecipazione diventa solo una simulazione. E questo è ancora più importante quando si parla di ambiente e clima, dove le decisioni sono complesse e spesso difficili da comprendere. Ma c'è un altro punto fondamentale. La partecipazione non rallenta le decisioni, le migliora. Coinvolgere i territori significa intercettare problemi prima che esplodano, ridurre i conflitti, rafforzare la fiducia e rendere le scelte più durature nel tempo. In altre parole, la partecipazione è uno strumento di buona amministrazione e anche di prevenzione dei conflitti. Tutto questo diventa decisivo nelle grandi sfide della transizione ecologica. Energia, mobilità, clima, rigenerazione urbana, gestione dei rifiuti, sono tutte trasformazioni profonde che cambiano i territori e la vita delle persone. e senza partecipazione il rischio è sempre lo stesso: decisioni calate dall'alto, resistenze locali, perdita di fiducia. La carta della partecipazione pubblica offre invece una bussola per rendere queste trasformazioni più eque, più trasparenti e più condivise. Perché oggi non servono solo decisioni rapide, servono decisioni migliori, e senza partecipazione reale, informata e trasparente, non può esserci né sostenibilità né giustizia ambientale. Per approfondire tutti i contenuti sono disponibili su ambientenonsolo.com. Appuntamento alla prossima pillola su Radio Moca.
10: Bene, non ci resta a questo punto che salutare, dando appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando, info@cafescienza.it per essere aggiornati su tutto. Se avete domande potete scriverci, www.cafescienza.it, il nostro sito. E che altro dire?
3: Tanti saluti, ciao ciao!
10: Ciao ciao!
6: And that's all, folks.
7: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub-italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub-esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionali d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
7: Nova Radio Città Futura.
12: Community Radio. Community Radio.
13: Luci della ribalta.
14: L'agenda eventi di Nova Radio.
13: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 15 maggio alle ore 21:15 in Sala Vanni, Steven Brown dei Tuxedo Moon in concerto. Al Circolo Vie Nuove, Belle Parole organizza l'ultimo concerto della stagione dalle ore 22, Santo Ferito, alle 23:45 Bella Giraud e De Plato Live, da 00:45 Ambrose DJ Set. Alla Casa del Popolo Il Progresso, venerdì, La Shoot e Bliff organizzano la festa di fine stagione. Dalle 20, Ray Banoff presenta Degrado Paradiso, alle 21:30 Joseph Martone Band Live. Venerdì 15 maggio in Piazza dell'Isolotto dalle 18:30 Nakba, ieri e oggi il grande evento pubblico con testimonianze e musica per tornare a chiedere il riconoscimento ufficiale della Giornata Mondiale della Memoria della Nakba. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Puccini, in scena Emilia, uno spettacolo a sostegno delle vittime della violenza di genere con regia di Daniela Morozzi e la partecipazione straordinaria di Lorenzo Campani. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, in scena Molly. alla Casa del Popolo di San Niccolò alle 18.30, presentazione del libro Incoscienza di classe di Gregorio Carolo, alla presenza dell'autore. Al Circolo Arci la vedetta Settimello, venerdì Settimello per la Palestina, dalle 19.30 per il cena vegetariano, alle 21 Cineforum con presentazione e proiezione del documentario No Other Land. Sulle frequenze di Nova Radio, venerdì alle 14 Quarto Piano, alle 21 Free Pass. Sabato 16 maggio è la notte europea dei musei, con aperture straordinarie e serali dei musei statali e civici, spettacoli e l'ingresso sarà a un euro o gratuito. Al Circolo Arci la Romola, sabato dalle 9 mercato locale, al 10 laboratorio di caseificazione, alle 12 pranzo condiviso. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 17 maggio alle ore 19 al Park per Mixité e Marta Del Grande in concerto. Alla Casa del Popolo di San Niccolò domenica si fa circolo dalle 19 a pericena a seguire live music con i Vera Vigna Street Band. Domenica 17 maggio alle 21 al nuovo Rifredi, scena aperta, il talk show Polaroid con Sotterraneo che incontra la giornalista Cecilia Sala. Domenica 17 maggio al brillante nuovo teatro Lippi alle 18 in scena Tracce di vita, storia di tratta di Gioara Breda e Daniela Morozzi, uno spettacolo per la terza edizione della rassegna Tracce di invisibili. Domenica 17 maggio alle 21.15 al Teatro Manzoni di Calenzano in scena Sergio di e con Francesca Sartianesi. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 in replica da Bosco e da Riviera.
15: Luci della Ribalta.
14: L'agenda eventi di Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare

0: Di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10 intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30 pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 0689 259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1 stanotte per lavori di pavimentazione, da mezzanotte fino alle 4 sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. A Firenze per lavori di ripristino di un tombino dissestato sul ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone, chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 in direzione Roma, fare attenzione per un veicolo in avaria segnalato tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
1: Community Radio.
2: Je m'appelle Alexis Blanc et toi
3: Marco Prandi.
2: Qu'est-ce que tu fais?
3: Je sais pas.
2: Nel 1947 Marco Prandi con la sua Uno Turbo partì per la Romania in Corsica. Andò lì e si svegliò nel suo campeggio preferito, aprì la tenda e scoprì che il suo amore della sera era scomparso. Marco Prandi pianse per 4 anni.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
1: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla Fipili, a causa di un veicolo in avaria segnalato tra gli svincoli di Empoli e Mondrugo Fiorentino in direzione Firenze, sono formate code per lavori. Restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 15 maggio alle ore 21:15 in Sala Vanni, Steven Brown dei Tuxedo Moon in concerto. Al Circolo Vie Nuove, Belle Parole organizza l'ultimo concerto della stagione dalle ore 22 Santo Ferito alle 23:45 Bella Giraud e De Plato Live, da mezzanotte 45 Ambros DJ Set. Alla Casa del Popolo Il Progresso, venerdì La Chute e Bliff organizzano la festa di fine stagione. Dalle 20 Ray Banoff presenta Degrado Paradiso, alle 21:30 Joseph Martone Band Live. Venerdì 15 maggio in Piazza dell'Isolotto dalle 18:30 Nakba, ieri e oggi il grande evento pubblico con testimonianze e musica per tornare a chiedere il riconoscimento ufficiale della Giornata Mondiale della Memoria della Nakba. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Puccini, in scena Emilia, uno spettacolo a sostegno delle vittime della violenza di genere con regia di Daniela Morozzi e la partecipazione straordinaria di Lorenzo Campani. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, in scena Molly. Alla Casa del Popolo di San Niccolò alle 18:30 presentazione del libro Incoscienza di classe di Gregorio Carolo, alla presenza dell'autore. Al Circolo Arci la vedetta Settimello, venerdì Settimello per la Palestina, dalle 19:30 per il cena vegetariano, alle 21 Cineforum con presentazione e proiezione del documentario No Other Land. Sulle frequenze di Nova Radio, venerdì alle 14 quarto piano, alle 21 free pass. Sabato 16 maggio è la notte europea dei musei, con aperture straordinarie e serali dei musei statali e civici, spettacoli e l'ingresso sarà a 1 euro o gratuito. Al Circolo Arci la Romola, sabato dalle 9 mercato locale, al 10 laboratorio di caseificazione, alle 12 pranzo condiviso. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 17 maggio alle ore 19 al Park per Mixité e Marta Del Grande in concerto. Alla Casa del Popolo di San Niccolò domenica si fa circolo dalle 19 a pericena, a seguire live music con i Vera Vigna Street Band. Domenica 17 maggio alle 21 al nuovo Rifredi, scena aperta, il talk show Polaroid con Sotterraneo che incontra la giornalista Cecilia Sala. Domenica 17 maggio al brillante nuovo Teatro Lippi alle 18 in scena Tracce di vita, storia di tratta di Gioara Breda e Daniela Morozzi, uno spettacolo per la terza edizione della rassegna Tracce di Invisibili. Domenica 17 maggio alle 21:15 al Teatro Manzoni di Calenzano, in scena Sergio Di e con Francesca Sartianesi. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 in replica da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Beghe, beghe, beghe, su beghe.

Sì, insomma, io una settimana fa imbottigliato nel traffico fiorentino, non sono riuscito poi ad arrivare in radio, tutto quanto, insomma c'è da recuperare un po' di musica, però lo faremo in un'ora, tutto compresso, così due settimane di uscita a partire da un singolo molto bello dei Chanel Beads, le perline di Chanel, una band che mi sta molto a cuore, che ho passato spesso qui, sul nuovo singolo Song for the Messenger.

Ok, sempre molto suggestivi, molto bravi, Chanel Beads da New York, che usciranno con un secondo album che ha lo stesso titolo del primo album, Your Time Will Come. Fantasia, portami via. Però veramente fighi loro. Fighissima anche questa collaborazione tra Lee Scratch Perry, che ci ha lasciati qualche tempo fa, ma prima appunto di lasciarci ha registrato roba con i Mouse on Mars, un duo tedesco, musica elettronica.

Hammock, Tap Water, questo nuovo singolo da questa band norvegese, molto giovane, molto promettente, che ha appena firmato su Sergeant House, un'etichetta molto importante americana di musica pestona, così. E uscirà il nuovo album When Does This Place Become Our Scene il 5 di giugno, quindi manca poco, un mesetto circa, poco meno. Uscito invece questo weekend un disco molto figo dei Gun Outfit che si chiama Process and Reality, è un doppio album, quindi un ascolto bello lungo, bello impegnativo, ma ve lo consiglio. E con questo ascoltiamo Whiplash, proprio estratto da questo album.

Vafesa, e lui è uno dei due Sun City Girls, una band storica nel underground americano. Ma adesso pensiamo invece al futuro, alle nuove leve. Marble Die da Los Angeles, Fade Away.

Oh, bien joué. Loose Fit from Sydney, Australia, mate. You like some Vegemite? Grandissima band, gli girano poco i coglioni, allora si sente soprattutto a lei poco incazzata. Bellissimo questo Cracked Whip. Adesso però gente ancora più girata di palle per problemi di debiti, soldi. Depth Forest, Lip Critic da New York.

Alright, alright. Lots of hands, molte mani per i Lots of Hands che fanno uscire Grapevine, un nuovo singolo. Molto fighi loro, sono un po', diciamo, degli Zoomer, ma sono bravi, sono due, hanno questo suono un po' atmosferico, un po' anni 80, a me piace molto.

da proprio così, lo fai tutto fatto, e invece poi alla fine vedi che questa gente viene su bene perché hanno tanti ascolti, sono molto apprezzati. Questo invece è la demo all'amico Enrico che me li ha passati. Genre is Death, anche loro sono un duo, vengono da New York, sono un po' più vecchiotti penso, e sono prodotti da Lydia Lunch, la poetessa maga musa ispiratrice della scena new wave newyorkese, sperimentale noise, dove facevano parte Sonic Youth tra gli altri. E questo è un brano, Last For Now, tratto dal loro ultimo album, Attractive People.

E rieccoci alle selezioni musicali del martedì. Abbiamo ascoltato Cardinal, Philippe Poirier e Romeo Poirier, padre e figlio si mettono insieme. Questi invece sono in Library Cards, Out of Context.

Security con Deny, nuovo singolo, è un bel canino in copertina, purtroppo non potete vederlo, mi dispiace per voi. Niente male comunque, questo curvone funk punk così. Adesso però torniamo sulle stranezze pese. Andiamo in Giappone, dalle OIO, scritto 2OI2O, è quasi più un simbolo, diciamo, che un nome. Comunque, questo è The Horizon.

Ben ritrovati su Nova Radio Città Futura con le selezioni musicali del martedì. Tommaso Bonaiuti che è qui in studio e vi saluta dandovi appuntamento a martedì prossimo, sempre qua su Nova, chiaramente su queste frequenze, sempre di martedì, sempre alle 17:30. Se volete trovare insomma tutte le passate puntate, episodi, quello che volete, li potete trovare sul sito, ci sono i podcast. Adesso però ci godiamo a chiusura il nuovo singolo dei Boards of Canada, di cui tutti hanno parlato e anche noi non potevamo esimerci dal suonarlo. Un grande ritorno, quello per il duo scozzese elettronico su Warp Records. Enjoy, ci sentiamo tra una settimana, ciao.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.

0: A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 in direzione Livorno, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Rosignano e il Bivio per Livorno. Sulla Pipilicode a tratti per traffico intenso tra la diramazione Pisa-Livorno e Ponte dell'Ovest e Ponsacco in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte dell'Est e Ponte dell'Ovest e Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'imponente Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassi, a senso unico alternato, per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 rallentamenti per traffico intenso tra Chiesina Uzzanese e Prato Ovest in direzione Firenze. Sulla Fipili code a tratti per traffico intenso tra la diramazione Pisa Livorno e Ponte dell'Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte dell'Est e Ponte dell'Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'imponente Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Intruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

E chissà quante altre registrazioni potremo avere di questo fantastico artista che componeva di seguito. Si tratta di Prince, questa è Osaka, ovvero sia un brano registrato durante il soundcheck per il One Night Alone Tour di qualche anno prima della sua dipartita. E si chiama Osaka perché è stata registrata a Osaka. Questo è un disco dove ci sono 5-6 brani proprio fatti durante il soundcheck. Questo è il soundcheck. Prince durante il soundcheck faceva jazz, Prince faceva quello che voleva, ormai si è capito durante la sua lunga carriera. E spero che voi abbiate capito che siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, sintonizzati su Nova Radio, il programma della cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti che tutti i martedì sera dalle 20.05 vi tiene compagnia qui su Nova Radio. Io sono Anzi Guido e iniziamo il programma, che è già iniziato con questo bellissimo brano di Prince e prosegue con un altro bellissimo brano dei Morcheeba, tratto dall'LP Charango del 2002. Morcheeba, che nascono dall'unione dei due fratelli Goffrey e con la cantante Sky Edwards. Ora però il gruppo, uno dei due fratelli è andato via e sono rimasti in due. E balleranno l'Alligalli? Non si sa.

Era il 1974 e i Pink Floyd incidevano il loro nono LP dal titolo Wish You Were Here, e questa è Shine On You Crazy Diamond, dedicata all'ex componente della band Syd Barrett. E insomma, che dire, c'è da di poco, ragazzi, c'è da di poco, perché questa è, nonostante gli anni, del 74, però rimangano, ecco, Pink Floyd, Doors, ecco, sono artisti che la loro musica è intramontabile, non invecchia mai. Cioè, te puoi prendere uno, un giovane, gli fai sentire un brano di Pink Floyd, un giovane che non conosce Pink Floyd, gli fai sentire un brano e gli dici: questo è un gruppo che ha fatto ora, è roba attualissima, attualissima. Bene, dai Pink Floyd rimaniamo sempre in Inghilterra e andiamo a beccare un gruppo che, ahimè, non c'è più, si sono sciolti, e però loro nel frattempo, dal 1997 che si sono fondati, hanno fatto un insieme di canzoni e di LP molto molto gradevoli. Si tratta dei Piano Magic, il gruppo di Glenn Johnson, che addirittura lui alle soglie fra il 2023 e il 2024 ha avuto un'emorragia cerebrale e però è ritornato in forma e ha fondato i Theory of Ghost, che magari fra qualche puntata avremo occasione di ascoltarli. A questo punto ci ascoltiamo i Piano Magic e la loro Cities and Factories.

Piano Magic e Citizen Factories da Part Monster, un disco del 2007, uno dei migliori della loro produzione. Perciò andiamo avanti e adesso andiamo a beccare un progetto molto particolare. Si chiama Sleeping at Last. È il progetto del musicista americano Ryan O'Neill. E è strano perché lui ha creato delle situazioni un po' particolari, per dire, con la sigla Atlas ha fatto tipo 10-12 LP fra EP e LP. E infatti lui ha detto che da questo Atlas lui creerà una serie infinita di EP, mini LP, insomma queste situazioni qui. Poi a altri progetti, a altri nomi ha abbinato altre composizioni. Bene, allora noi da questo Atlas Darkness del 2013 ci ascoltiamo la bellissima e struggente Heinavenholz, Sleeping at Last.

una delle migliori band arrivate in questo 2026, anche se già qualche anno prima avevano fatto un EP. Si tratta dei Dairy, dal loro nuovo disco Birding ci siamo ascoltati Sea Bird. Ed è un gruppo veramente forte, un trio londinese che spazia un po' fra lo shoegaze e qualche sonorità anni 80. I più attempati avranno riconosciuto sonorità stile Cocteau Twins e roba varia. E dai Dairy passiamo ai Class Actress e la loro Weekend.

Weekend da parte dei Class Attract, progetto della cantante Vanessa Harper. Bene, andiamo avanti e cerchiamo e troviamo un'altra novità che viene dal Canada. Si tratta del nuovo disco dei Metric, che sono ritornati sulle scene e hanno fatto un disco molto bello. Si chiama Romanticize the Dive e noi ci ascoltiamo Victim of Luck.

Lester Banks da parte di Morrissey, la canzone che lui ha dedicato a questo critico e musicista statunitense, critico musicale, eletto come il migliore in assoluto. È morto nel 1982 e una caratteristica di Lester Banks è che non aveva peli sulla lingua per nessuno. Se prendeva di mira qualcheduno, insomma, gli andava addosso più che mai, cioè era un po' così, un personaggio un po' fuori le righe. Bene, da Morrissey passiamo a Joyce Manor e la loro After All You Put Me Through.

E questa era Gold Thief da parte dei Flowers for Agatha, un gruppo di Leeds che ha fatto parte negli anni 80 della famosa scena di Leeds. E per chi fosse interessato, ci sono uscite qualche tempo fa delle compilation che proprio indicano i gruppi che hanno fatto parte di questa scena inglese degli anni 80. E dai Flowers for Agatha passiamo ai Blair 1523 e la loro On the Rise.

E come detto per i Pink Floyd, anche i Doors sono sempre attuali. Questa era Touch Me che ci ha portato al fatidico giro di boa. Sì, cari miei, è un'ora che siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera. Tutti martedì sera, qui vi tiene compagnia sulle frequenze di Nova Radio 87.7, 101.5, novaradio.info per lo streaming, poi ci sono i podcast, c'è tutto quello che volete per ascoltare i favolosi programmi di Nova Radio, la radio dell'Arci. E allora iniziamo la seconda ora e la iniziamo con gli Spirea X e la loro Speed Reaction.

Fine X qui a Da Bosco e da Riviera. Bene, proseguiamo perché la carrellata è sempre lì che spinge. Adesso ci andiamo ad ascoltare un brano dei QR che saranno ospiti graditissimi in quel che sarà il Firenze Rock, e ci ascoltiamo Angry Ghost, brano del 2008.

Lei è Snail Mail, giunta al terzo LP dal titolo Ricochet. È una cantante americana giovanissima e si sta muovendo, direi, alla grande nel panorama musicale mondiale.

I Nirvana, Smack Light and Spirit, da quel bellissimo disco che è Nevermind, che io ricordo sempre che quando operavo in discoteca, quando mettevo i dischi in discoteca, mi ricordo che comprai questo disco, ma a quell'epoca si comprava un po' a scatola chiusa, non è che c'erano le piattaforme come ora per ascoltare situazioni, canali, insomma internet ancora non c'era, e mi ricordo da delle recensioni che avevo letto in alcune riviste, insomma questi Nirvana venivano molto spinti, perciò dissi ma compriamolo e vediamo un po' com'è. Mi ricordo prima di aprire lì al Tartaruga nella saletta lo misi, e per l'appunto proprio mettendolo il lato A, la prima canzone partì questa, con l'impianto che c'era lì al Tarta in saletta, cioè fu veramente un colpo allo stomaco, una bomba tremenda, e insomma questa si può dire rientra in quelle canzoni del rock che ormai hanno fatto la storia, questa è veramente storia della musica rock. Bene, dopo questo inciso di vita privata, questa piccola reminiscenza di gioventù, passiamo e andiamo avanti ad un altro gruppo, ad un'altra uscita per questo 2026. Si tratta delle Dream Nails, un gruppo punk rock inglese, tutto al femminile. Ce le ascoltiamo in House of Bones.

Che grinta queste Dream Nails dall'Inghilterra. E quella frase di basso assomigliava un po' alla cover che gli Anthrax fecero tempo fa di un brano di Joe Jackson, Time, per chi si poteva fare un collegamento riferimento, ma non si è fatto. E si passa a questo punto al 1986. Esce Compact Disc da parte dei Peel e questa è Home. Devo dire uno dei più bei dischi della produzione dei Public Imaging Limited di Johnny Lydon.

Public Image Limited, Home, qui a Da Bosco e da Riviera. E adesso ritorniamo al 2026 e ascoltiamoci un altro estratto dal bellissimo disco dei The Twilight Said. Ci ascoltiamo Inhospitable Hospital.

Lei è una cantante americana, si chiama Sazami e ha un modo di suonare molto particolare. Lei in un disco ci mette 7-8 generi, insomma fa un po' come gli pare, ma lo fa bene. E questo è un disco del 2025 dal titolo Blood on the Silver Screen e ci siamo ascoltati The Seed. Adesso passiamo ad un artista che poi l'avremo modo di... in questo momento l'ascolteremo in un suo disco solista, poi l'ascolteremo nei due gruppi dove lei ha fatto parte. Si tratta di Melissa of the Moor, ovvero sia la bassista delle Hall e anche degli Smashing Pumpkins. Qui, nella versione solista, ascoltiamo Test You.

Gli Smashing Pumpkins e la loro Perfect da Ador, un disco di qualche anno fa. Bene, continuiamo, forse sforeremo un po', ma la scaletta vuole la sua parte. Questi sono i Soul Walks e la loro Saturday, brano di qualche annetto fa, ma sempre piacevole. Saturday.

0: da Bosco e da Riviera, avere una mente pronta a dividersi.
1: Ah.

E mi sono fatto prendere un pochino la mano, la mano del DJ, la mano del DJ set, eh? Ci siamo ascoltati in ordine Alien Set Fiend e la loro Trip to the Moon, gli Animal Collective e la loro My Girls, e questi sono i Las Vegas con Gerardine. Bene, proseguiamo con i The House of Love e la loro Shine On.

sulle note di Shine On the House of Love, Antiguido vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto per questa puntata del 12 maggio 2026. Spero di essere stato un buon compagno di viaggio, spero di avervi fatto ascoltare bella musica e di avervi fatto passare due ore serene. Vi ricordo che da domani ci saranno i podcast sulla pagina Facebook Antiguido presenta da Bosco e da Riviera e su quella novaradio.info. Domenica la replica del programma, sempre qui alle 20 su Nova Radio, e vi do appuntamento a martedì prossimo per un'altra bella puntata di Da Bosco e da Riviera. Buonanotte a tutti da Antiguido. Ciao ciao ciao. E vi lascio in compagnia dei Midnight Oil e la loro Dead Hair.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

her breast embrace like a storm collapsing.